0: Dance.
1: One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave Heart.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.
3: Di na na na.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo, si chiama Skipper.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance, qui

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro Giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: È stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nylon Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: alza il volume. Sei su One Dance.
1: Gabri Ponte è tanta roba. Gabri Ponte è tanta roba.
2: Oh! Ma cos'è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci

su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

0: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: Boom boom boom, non le mie se weo. Ma se boom boom boom, non vuoi per battere se weo.

0: Sono Scar, ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica. Vi aspetto ogni giorno su One Dance, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

al numero 1 in Inghilterra. Signore e signori, abbiamo detto 16 luglio 1994, al numero 5, un gradino sopra i Cappella, c'erano i Two Unlimited.

Toccata e fuga in di minore del 1707. Ho già dimostrato più di una volta che appunto la melodia arriva da lì, o meglio è stata ispirata, o meglio si sono ispirati i Two Unlimited a Johann Sebastian Bach. E il bello della musica e il bello della storia della dance, che è una materia e va studiata, c'è un numero ricorrente, noi ne parliamo sovente, e il 2 davanti ai gruppi dance, dai Two Unlimited cambiamo decisamente atmosfera. Arrivano i 2000, il progetto Made in Italy. Questo è

disco dei Basic Connection, si chiama Angel Don't Cry, e va a chiudere il nostro spazio compilation. La protagonista è stata Irmania Dance 1999. Prima abbiamo ascoltato B-Sharm con Wake Me Up, ancora prima i 50-50 con Tonight I'm Dreaming.

0: storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

il progetto Mato Grosso con questa Pyramid mi ha fatto alzare la radio come non mai. È uno dei miei pezzi preferiti di quel lontano 1994. Dietro al progetto Mato Grosso c'erano Claudio Tarantola, Danilo Di Lorenzo, Graziano Pegoraro, Marco Melega, ma soprattutto Marco Biondi, il grande Marco che si celava anche dietro il progetto Ava e Son. Ce li ascoltiamo con On Board.

0: casa in una teca di cristallo, sapete, insomma, chi mi ascolta sempre lo sa, sono un po' un feticista delle compilation, più che un feticista sono un collezionista, forse è meglio, e suona anche insomma un po' benino. Signore e signori, io ho una sorpresa per voi, magari non vi piacerà, ma credo di sì. Se guardavate il Festival Bar, sono andato a ripescare lo spot appunto del Festival Bar del 1998 con Fiorello e Alessia Marcuzzi. Senti un po'.
1: Arriva l'estate!
2: Arriva il Festival Bar!
3: Sono tutti i big della musica giovane!
2: Cold, Lionel Richie, Fiorello Mannoia, Neck!
1: Piazza Donati, Giorgia, Simpli Redi, Patti Bravo, Eros Ramazzotti e tanti altri!
2: Tutti insieme, tutti questi big, e ci sarete anche voi!
1: Su Italia 1 il 27 maggio, Festival Bar 1998!
2: Presentato da Fiorello!
1: Fiorello e Raffaella e Alessia Marcuzzi, scusa, con la botta, i capelli! Festival Bar, la tua estate...
2: E musica!
0: No, mi fa sorridere una cosa, la musica dei giovani, e poi parte Lionel Richie, Fiorella Mannoia, com'è la musica? Vabbè, lasciamo stare. Da quel Festival Bar lì ci ascoltiamo ed erano

0: pubblicata il 16 novembre del 1999 come terzo singolo estratto dal suo primo album in studio, si chiama On The Six, Jennifer Lopez ovviamente. È stata nominata questa canzone per un Grammy Awards nel 2000 come miglior canzone dance, e lo stesso anno, giusto per ricordarvi, il video ha vinto l'MTV Video Music Awards come miglior video dance, oltre ad essere stato nominato anche nella categoria miglior coreografia. Attenzione, perché nella sezione miglior video dance non c'era solo Jennifer Lopez, che poi ha vinto, c'era anche Ricky Martin con Shake Your Bon Bon tra i nominati, gli NSYNC Bye Bye, Cisco con Tong Song e Britney Spears, che ci ascoltiamo con You Drive Me Crazy nel nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

grande singolo di Britney Spears venne pubblicato il 24 agosto del 1999, terzo estratto dal suo primo album in studio, che si chiamava come il disco che l'ha portato il successo mondiale, ovvero Baby One More Time. Fu scritta e prodotta da Max Martin e Rami e inserita anche nel suo album dei maggiori successi, Greatest Hits My Prerogative, l'album che appunto risale al 2004. Come per i primi due estratti dall'album Baby One More Time, il videoclip di You Drive Me Crazy fu diretto da Nigel Dick ed è rimasto nella top 10 di TRL USA MTV per 65 giorni, infatti lo passavano di continuo. Un altro video che girava continuamente era quello dei Cassius 99.

ascoltare e linkiamo o bene o male cerchiamo di fare una storia che abbia un senso. Ad esempio, voi vi ricordate, se c'eravate degli anni 90 ed è una domanda, che l'immagine dei Systematic era una certa Natalie Arce che poi tutti noi abbiamo conosciuto con i Sound Lovers, ma in realtà quando i Systematic facevano le serate era proprio Natalie che andava a cantare in giro i pezzi per i Systematic. E allora ce li ascoltiamo, i Sound Lovers, parte il tamarometro.

di intervistare Natalie Arts diverso tempo fa, e tra l'altro fu una puntata particolare che trovate su YouTube, perché non solo c'era Natalie ma c'era anche Erika, e a un certo punto ho deciso di fare un giochino, cioè far cantare i dischi di Erika a Natalie e viceversa, cioè come sarebbe venuta Relation di Erika cantata da Natalie Arts e come sarebbe venuta

0: se hai vissuto questi pezzi, non solo quelli dei 2000 ma anche degli anni 90, perché poi sapete cos'è la cosa bella? Che è soggettivo, cioè magari tu ascolti la storia della dance, un pezzo può passarti, non dico inosservato ma quasi, e invece un altro ti apre quei cassettini, ti ricorda magari, che ne so, esperienze che hai fatto nella vita, persone che non ci sono più, spero cose belle, insomma, e chissà dove volate ogni giorno, mi piacerebbe saperlo. Dovremmo fare un incontro come quelli degli Alcolisti Anonimi, no? Metto una canzone e mi dico: tu cosa ti viene in mente? A te, sarebbe bello, magari ci penso, lo faccio sui social. E adesso si viaggia.
1: Disco Viaggio.

0: volta, perché adesso è magro, tutto longilineo, grande Marione, è un mio caro amico e mi vanto anche di essere amico di Mario Più. E adesso un disco che arriva da una colonna sonora, e questa è famosissima, la Movie Track.
1: Movie Track.

Il titolo esatto di questa traccia meravigliosa è Born Sleepy Nooks, singolo del 1996 degli Unworld, e fu preceduto nel gennaio del 1995 solo da Born Sleepy, che mostrava tra le sue B-side un remix chiamato Nooks. Born Sleepy sostanzialmente è una canzone completamente priva di testo, mentre il remix Nooks presentava l'aggiunta di un breve testo, oltre che a un ritmo molto più serrato. In seguito gli Unworld dichiararono che insomma quel particolare remix era stato creato per scherzo. Il remix che avete sentito, cioè no, quel particolare remix era proprio il disco che poi è diventato famoso. Vedi, ogni tanto uno non ci crede alle tracce e poi questa è esplosa grazie a Trainspotting. E da quella colonna sonora lì ci ascoltiamo un altro pezzo storico, Ice MC. Signori e signori, alzate la radio come non mai, perché arriva Think About The Way, che tra l'altro è protagonista delle nostre contaminazioni.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: Sei su One Dance.

dopo Children di Robert Miles siamo rimasti tutti stregati dal pianoforte, perché c'era proprio il periodo del pianoforte che, a dir la verità, non era cominciato con Robert Miles ma già da prima con il DJ Panda. Ecco, questa è una cosa importante, e con il grande Gianni Parrini che al cellofan di Rimini faceva già volare tutti quanti. Questo è dei Nylon Moon e si chiama Angels of Love. Ho fatto anch'io un remix di una traccia molto importante che iniziava col pianoforte, la mettiamo dall'inizio. Gaia e Dino.

più o meno sconosciuto di Gigi D'Agostino, chiaramente i fan avranno pensato: ma che stai a dire? Non è sconosciuto. Beh, sicuramente non è né Anna Darway, né Bla Bla Bla, né The Reed, né La Mouture Toujours. Sapete cos'è il problema di Gigi? Che ne ha fatte troppe, quindi qualcuna, insomma, qua e là è passata quasi inosservata. Questa è bellissima, si chiama Star ed è uno dei pezzi che preferisco del doppio album La Mouture Toujours. Ce l'ho in CD, ce l'ho in cassetta e ce l'ho anche in vinile, vinile triplo tra l'altro. E insomma è sempre bello riascoltarla nel nostro spazio Kick of the Day. Ma ce n'era un'altra che mi piaceva tantissimo, arriva dal 1997, anche questa è una bella chicca, ma ve la ricordate tutti? G-Lemon.

anzi era il 1997, appartiene alla trilogia dei cocktail. C'era Gin Lemon, c'era Cuba Libre e c'era Coca Cola. Gin Lemon è uscita molto prima, ovvero 2 anni prima rispetto alle altre due. Arrivò al numero 10 nelle classifiche dance nel dicembre del 1997 e in quel dicembre di quell'anno al numero 1 c'era Sasha.

disco di Prezioso, In My Mind, ci fa cantare e ballare ogni volta e siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntatona della storia della dance. Dino Brown te la racconta, Gianluca Duval te la mixa. La musica si fa un pochettino più dolce perché dal 1999, signore e signori, arriva un successone non solo in Italia ma nel mondo intero. Hanley Gordon Ali, questo è Two Times.

Voglio un sacco di bene a Dannerley Gordon per quello che ha donato alla musica dance, perché il suo progetto solista Ann Lee, come già detto, è arrivato in mezzo mondo. Non c'era solo Two Times ma anche Voices, che era

0: abbraccio a tutti voi da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Dance. Sono le 7:57.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: L'Italia ha una nuova legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ieri il sì finale della Camera, voto segreto, senza sorprese per la maggioranza. Le opposizioni insorgono, parlano di legge truffa. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni, che ieri da Ascoli Piceno smentisce le ipotesi di elezioni anticipate.
7: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro.
6: All'ex Ilva di Taranto è eseguita oggi l'ultima colata dell'altoforno 2, la cui attività sarà poi messa al minimo vitale prima dello spegnimento, come imposto dalla Corte d'Appello di Milano. E ieri tavolo a Palazzo Chigi, il governo ha promesso un decreto per garantire la cassa integrazione. Insoddisfatti i sindacati che hanno proclamato per lunedì uno sciopero in tutti gli impianti di Acciaierie d'Italia. È tutto da Nicola De Muro.

0: con Celebrate, ma anche Madonna, Celebration, e Zivago, Celebrate the Love.
1: One Dance Words, ogni giorno con Lauretta su One Dance.

ascoltato Zivago Celebrate the Love qui su One Dance all'interno di One Dance Words. Una parola, tre canzoni. Quale sarà la prossima? Eccola qua, Better. Alex Adair con Make Me Feel Better, Robin Schulz, Better Times e Stardust, Music Sounds Better.

0: su One Dance all'interno di One Dance Words. Una parola, tre canzoni. Quali saranno le prossime? State con noi, ci risentiamo al prossimo appuntamento qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. E che musica! Dal 1981 Rick James, famoso per essere anche lo storico chitarrista di Prince, la canzone si chiama Super Freak, canzone che è stata presa in prestito 10 anni dopo nel 91 da MC Hammer per realizzare la sua You Can Touch This, canzone che ha vinto anche un Grammy Award come miglior interpretazione R&B. Ma subito Rick James con Super Freak.
0: Contaminazioni.

and Touch This di MC Hammer va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dall'originale di Rick James ed è Super Freak dal 1981. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1979 ascolteremo The Whispers con And The Beat Goes On. Nel 1999 campionata da Will Smith nel singolo Miami.
0: One Dance Classic.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Rewind My Mind.

0: One Dance. Sono le 8:58.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: La Camera approva in via definitiva la nuova legge elettorale con premio alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier e un mix di capilista bloccati e preferenze. Per le opposizioni una legge truffa e promettono ricorso alla consulta. L'altoforno 2 dell'ex Ilva di Taranto è stato posto in attività minima in vista dell'ottemperanza dello spegnimento totale imposto dalla Corte d'Appello di Milano per fermare le emissioni nocive. Il governo promette di tutelare l'occupazione. I sindacati proclamano uno sciopero per lunedì. Alle 11 il comitato norvegese assegna a Oslo il Nobel per la pace scegliendo tra 287 candidati, tra cui figurano anche Donald Trump e Volodymyr Zelensky, insieme ad attivisti e perfino la Stazione Spaziale Internazionale. E ieri è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura alla 76enne poetessa canadese Anne Carlson. L'Olimpia Milano incassa a Belgrado la terza sconfitta consecutiva, cedendo 97-79 al Maccabi. Serata positiva invece per la Virtus Bologna, che si impone con successo 94-87 sul campo del Bayern Monaco. È tutto da Nicola De Muro.
4: The end. Die.

dai, che siamo carichi! Dai!

0: questo bel viaggione attraverso la musica dance degli ultimi 30-40 anni, e lo faremo prendendo un trentennio e lo passeremo al setaccio di 10 anni in 10 anni per capire che cos'è accaduto nel frattempo alla musica dance dal punto di vista delle sonorità, le tendenze e soprattutto i protagonisti. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti con la prima sequenza. Tra poco, dal 2018, Simon Dejano e il suo progetto solista con That Way. 10 anni prima, dal 2008, il mio amico Stefano Mattara con il grande successo di Morricante, Yeke Yeke, nella sua versione Send a Message. Apriamo la sequenza dal 1998 con un trio tutto siciliano, Tignino, Piparo e Callea, i Typical con Follow Your Heart.
1: Send Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Way, quanti di voi, soprattutto quante di voi, avevano il poster attaccato in cameretta dei Backstreet Boys? Nella nuova versione di Simon DeGiano, SDJM That Way, dal 2018, prima ancora dal 2008, Mattara con Send a Message, dal 1998 abbiamo aperto la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendenza con i Typical e Follow Your Heart. Ora vorrei chiedere al nostro direttore, insomma, che cosa ne pensa, di tirare un po' le somme, ormai è quasi un anno che venon da Tendenza qui su One Dance.
1: Io mi chiudo il programma!
0: Ma come? Ma veramente? Ma non ci posso credere. Meglio andare avanti con la prossima sequenza, direi proprio di sì. Tra poco vi porteremo dal 2014 fino al 1994. Risentiremo Avicii con Hey Brothers, dal 2014 per l'appunto. 10 anni prima, dall'estate di quell'anno, un grande successo, Turn Me On, del giamaicano Kevin Liddell. Dal 1994 apriamo la sequenza con Capella e You Got to Let the Music.
2: Tendenza con Scar su One Dance.

che dà vita a questo gruppo che si chiama Florfilla, protagonista l'MC francese Momo B e la ballerina tedesca Karin. Il successo nasce nel 1999 con il progetto che si chiamava Andem ed era numerato. Con l'uscita di Andem 2 arriva il grande successo di vendita in Francia, numero 3 nella classifica dei singoli francese. Dalla Francia il singolo poi si diffonde in tutta Europa, portando il numero totale di copie vendute a 400.000. Seguono gli Andem 3, 4, 5 e 6 e dopo l'uscita di Andem 3, la classifica singoli francese conteneva tutti e tre i primi Andem, cosa mai riuscita a nessun artista in precedenza. Siamo al 1999 adesso, anno di uscita di una bella produzione dance. Rallentiamo un po' con questa versione di I'm So Excited di Nina. Nella versione remix I'm So Excited.

Boselli su One Dance. C'è Lynx, il programma che collega una canzone all'altra. Siamo alla fine degli anni 90 con I'm So Excited di Nina in versione remix, Solid State Dance Remix Edit. Si chiama Nina Badrić, lei è nota come Nina, cantante croata che ha esordito all'inizio degli anni 90 con canzoni nella sua lingua. Tra il 97 e il 98 iniziò ad esibirsi in brani in lingua inglese, tra cui il remix dance di I'm So Excited, che era delle Pointer Sisters nella versione originale. E tra le altre cose che ha fatto in carriera, Nina ha anche rappresentato la Croazia all'Eurovision Song Contest del 2012. E dal 2012 oggi in Lynx ascoltiamo il successo di un duo, Sebastian Ingrosso e Alesso, insieme con la voce di Ryan Tedder, con una canzone che fa muovere anche i mobili di casa. È Colin, Lose My Mind.

Come sempre c'è Lynx su One Dance con questa canzone che è un capolavoro e ci fa tornare in mente il Tomorrowland, un po' il mood è quello. Calling Lose My Mind è il singolo che vede collaborare insieme il componente della Swedish House Mafia Sebastian Ingrosso insieme ad Alesso e Ryan Tedder, cantante dei One Republic. È uscito nel 2012 ma uscì prima del 2011 anche la versione strumentale che entrò nella Billboard Hot Dance Club Songs. Nella stessa classifica e nello stesso periodo girava in classifica anche una canzone di Pitbull che ha collaborato praticamente con mezzo mondo. In questo disco lo troviamo in compagnia di Chris Brown ed è International Love in Lynx. Went from Mr. 305.

nome d'arte è Prezzemolo, perché praticamente ha collaborato con tutti. International Love è il quarto singolo estratto da The Planet Pit, l'album di Pitbull. La canzone parla della bellezza delle donne di tutto il mondo. E a proposito di donne nel mondo della musica, non possiamo non ricordare la mai dimenticata Whitney Houston e la bellissima I Wanna Dance With Somebody del 1987, appunto, di Whitney, canzone che nel 2023 è stata posizionata al primo posto nella lista dei 500 migliori brani musicali pop di tutti i tempi secondo Billboard. Whitney Houston che riascoltiamo con I Wanna Dance With Somebody nella versione remix di David Solomon qui su One Dance.

0: Questo era il remix di David Solomon di I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston, che va a chiudere la puntata di oggi di Links. È volata la mezz'ora a nostra disposizione, lo spazio dedicato alle canzoni che si collegano tra di loro ogni giorno su One Dance. Vi aspetto alla prossima puntata. Se ancora non l'avete fatto, scaricate la app di One Dance e mi raccomando, puntuali, naturalmente con tutta la musica che ha fatto la storia. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
3: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona, perché mia.
15: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.
2: Would you go to bed with me?

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1997 con i Dario G e la bellissima Sunshine, con un video splendido dove ci sono degli attori travestiti da animali della giungla, canzone che è stata rivisitata nel 2022 dal progetto Punctual con tanto di cantato, ed è Castle la canzone che sentiremo tra poco, ma subito l'originale dei Dario G.
0: Contaminazioni.

giovinezza per la canzone Sunshine dei Dario G, Castle dei Puntual, che va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Dario G con la canzone originale dal 1997. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

One dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, The Jacksons, capitanati dal grande Michael Jackson, sempre più avviato verso la carriera da solista. Nel 1981 conquistarono le classifiche di tutto il mondo con Can You Feel It, accompagnata da un video ricco di effetti speciali all'avanguardia per l'epoca.
0: One Dance Classics.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni ora qui su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, che poi

0: One Dance.
1: Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: MotoGP in Indonesia, Jorge Martin a più 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Domani la sprint che caratterizza anche la tappa di Singapore di Formula 1, a 7 gare dal termine Kimi Antonelli a più 84 su Russell che partirà ultimo causa penalità. Domani torna la Serie A, sesto turno, l'Inter alle 18 ospita il Parma, nerazzurri al comando della classifica con Roma e Lazio che domenica affronteranno rispettivamente fuori casa a pranzo il Como e all'Olimpica alle 15 il Monza. Spiccano Sassuolo, Milan, Cagliari, Juventus. Azzurre del calcio, alle 18:15 a Tbilisi opposta alla Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027 il CT dell'Italia Andrea Soncin.
4: Una squadra fisica intensa, abbiamo lavorato molto per la nostra identità, abbiamo una grossa opportunità, vogliamo andarcela a prendere.
3: Martedì il ritorno a Firenze, chi passa affronterà tra fine novembre inizio dicembre la vincente di Finlandia-Serbia. Basket, terzo capo in una settimana per Milano, travolta in Eurolega sul neutro di Belgrado 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Bene la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: Sinclair e I Feel For You, la dance anni 90 da non perdere con gli Avenstone. All Aboard, in arrivo il rock dei Blink 182 con la loro All The Small Things.
1: Random su One Dance.

Ward e anche il rock dei Blink 182 con All the Small Things. Random continua tra pochissimo, il genere progressive con Rough by Picotto e Ocean Whispers, Sonic con Sky per il pop e la Dance 2000 con gli Unconditional. Dall'inizio del nuovo millennio, Computer Love.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Progressive anni 90.

con The Bomb e anche gli Another from Holland con la loro Tell to You per la pop dance. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui sulla tua radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La politica è in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One

0: reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi una bella ballata per iniziare ed è True degli Spandau Ballet, canzone scritta dal leader Gary Camp. Non tutti sanno che era lui il leader del gruppo e non Tony Hadley. Siamo al 1983, la canzone è stata campionata nel 1991 per realizzare la bellissima hit dei P&Don che si chiama Set the Tree on Memory Bliss, che sentiremo dopo. Subito gli Spence con True.
0: Contaminazioni.

Another Dream of Memory Bliss va a chiudere lo spazio di oggi. Erano i P&D, prima ancora l'originale degli Spandau Ballet, True, dal 1983. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 1997. The Sign, Datura.
2: E allora, piove un po'.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance di due decenni importantissimi, gli anni 70 e gli anni 80. Dal 1979 siamo pronti a scatenarci con Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, considerata un classico della disco music.
0: One Dance Classic.

0: Spaceman.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
2: Ciao a tutti e benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come sempre scelte da Edo Colavini e presentate da Dino

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
4: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
3: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
4: Questi non me li lascio scappare.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo tetto ai prezzi comunicato lo scorso 25 settembre. Doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala in Sicilia ha provocato diversi danni a edifici, automobili e coltivazioni nel Trapanese. Investita anche una scuola, mentre un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Alcune persone sono rimaste ferite. Furto alcolico da 5 milioni di euro dalla sede di Cortone in provincia di Arezzo di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, tra cui 10.000 di Solaia. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Furto alcolico da 5 milioni di euro dalla sede di Cortone in provincia di Arezzo di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Formula 1, Gran Premio di Singapore. Poco fa si è conclusa l'unica sessione di prove libere sulla pista di Marina Bay in vista dell'ultima sprint race del mondiale. A strappare il miglior tempo è stato Russell su Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Norris. Settimo crono per Kimi Antonelli. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte con un pezzo R&B del 1982 di Johnny Taylor, What About My Love, che è stato campionato poi nel tempo anche dagli Shapeshifters, questo duo inglese, ed è diventata Lola Steam, la canzone con la voce di Cookie che canta appunto il cantato della versione originale di Johnny Taylor, e questa canzone ha ispirato anche Alok nel 2023. Con James Harden hanno rivisitato la canzone, anche perché è di moda ultimamente riprendere dischi del passato e mettere un nuovo cantato sulla base musicale. Work With My Love è la canzone che sentiremo, ma subito What About My Love.
2: Contaminazioni.

My Love di Alok va a chiudere lo spazio di oggi. Prima gli Shapeshifters con Lola Steam e anche la versione originale che ha ispirato le due canzoni che abbiamo appena elencato dal 1982. La canzone è quella di Johnny Taylor, What About My Love. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. Radio One Dance. One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Si ritorna al 1996 nel nostro spazio Disco Viaggio. Ciao a tutti da Dino Brown. Questo è un pezzo storico che si chiama

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002. Looking for something. Neja.
2: Ragazze, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
3: Destra nostra o destra tua?
2: La vostra destra, mettetevi lì così.
3: Destra.
2: No, dai, dai,
3: vabbè,
2: dai, al centro, okay. Più al centro,
3: okay.
2: Del palco.
3: Più al centro.
2: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
3: Posizione?
2: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento, siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
3: sì.
2: A voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista, va bene?
3: Okay. Ci siamo, okay.
2: Facciamo,
4: allora,
2: ok,
4: vai.
2: Quando alzate la mano, ok, allora... Petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate le
3: allora,
2: serie. Pronti? Vai.
3: Pronti con Looking for Something.

0: cercato Neysha Looking for Something qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: Ogni giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996 con 5 pezzoni che caratterizzarono quel periodo, che è il periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli leggermente più freddi.

Mansion in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nel 1996 e in quell'autunno ballavamo anche il pezzo di Tori Amos, Professional Widow.

titoli assegnavano questi super DJ ai loro progetti: Professional Widow, una vedova professionista, e il remix è quello di Armand Van Helden, il progetto è firmato Tori Amos. Il programma è la Memory Chart e ogni giorno la trovate qui su Andex. Siamo nell'autunno del 1996 e in discoteca ballavamo anche questa canzone di BBA, 7 Days and 1 Week.

Sleepy che ho ballato con voi qui su One Dance a chiudere la Memory Chart dell'autunno 1996. Grazie per averci ascoltato in FM DAB e app. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano è tutto.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro che ogni tanto prendono spunto dal passato, come in questo caso l'originale era dei Corrs e Cyril, questo è Breathless.

0: Dance. Sono le 13 e un minuto.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: La settimana dei Nobel ha assegnato stamani il premio più atteso, quello per la pace, Alessandro Cesilin.
5: Una scelta più che mai eloquente. Navratnam Navi Pillai, 85enne giurista sudafricana di origine indiana, ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti Internazionali per i Diritti Umani e attualmente presiede, tra l'altro, la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza.
4: È una giornata triste, ci siamo abbracciati, così alcuni operai dell'ex Ilva di Taranto dopo la disattivazione dell'alto forno come disposto dalla Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Il decreto, promesso dal governo a sostegno della cassa integrazione, è stato giudicato insufficiente dai sindacati che hanno indetto uno sciopero per lunedì. A Roma la procura procede per tentato omicidio nei confronti di due minorenni ancora da identificare che lunedì hanno fatto cadere dal suo monopattino Davide Jacopini, attore di 42 anni, e ci sarebbero altri quattro episodi simili. È tutto da Nicola De Muro.
6: The end.
7: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 90 oggi, esattamente al 1997, con una delle canzoni più famose di Sash, che ha realizzato in collaborazione con il DJ tedesco Rodriguez. La canzone è Ecuador, diventata poi nel 2023 anche Rock My Body grazie a una bella collaborazione Inna, che ha ripreso la melodia della musica della canzone originale e l'ha ricantata poi Sash e Rehab. Ma subito l'originale di Sash, Ecuador.
2: Contaminazioni.
3: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al

0: Web va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale del 1997 di Sasha Rodriguez, ed è appunto Ecuador la canzone che abbiamo ascoltato. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, 1999, dal Festival Bar The Sound Lovers, Mirando il Mar.
2: Bene, intanto subito facciamo un applauso spontaneo dal profondo del cuore, dal fegato, del pancreas per i Sound Lovers. Scusate, chi è che fa la vocalist? Chi canta? Tutte e due. E il vostro successo di quest'inverno, come faceva? Ce lo fate live? Eh? Vai.
3: Used to be

No, basta, no, facciamo. Grandioso! E noi abbiamo fatto una sorpresa, siccome la canzone che cantate è Mirando el Mar, guarda, beccatevi sto mare, ragazzi, mare, guardate onde a destra e onde a sinistra, ma a un certo punto arriva la risacca, vai! Giù le mani e Mirando el Mar, Sound Lovers! Bravi! Vai ragazzi!

0: Festival Bar 1999, The Sound Lovers, Mirando il Mar. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.
9: One Dance.

One Dance. Suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, signore e signori, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Oggi vi

Man con 18 Strings ha aperto il sipario alla Memory Chart. Questa volta si torna all'autunno del 1994 e tra le più forti Electro Woman.

quei fratelli lì, quelli del quarto piano, Dreams, Two Brothers on the Fourth Floor, tra i pezzi più forti che ballavamo nell'autunno del 1994, appena sentiti qui su One Dance, in un nuovo appuntamento Grip Fat.

poi a chiudere il sipario questo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per averci ascoltato, alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance, nel lontano autunno del 1994. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu. Si chiama Careful.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: Sono le 14.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.

0: che siamo gasatissimi per questa nuova puntata di Ten Dance qui su One Dance e testiamo il livello di adrenalina anche in uno dei nostri ascoltatori così a caso.
1: Dai che siamo carichi!
0: Direi che qui siamo ai livelli massimi, che siamo al top e allora prontissimi a partire. Il DJ Lele Alberganti è già davanti alla sua luccicante console scalpitante per la prima sequenza di Ten Dance. Dal 2022 tra poco LF System con Afraid to Feel. Ascolteremo poi dal 2012 la versione di Bimbo Jones remix di Diamonds, la voce è quella di Rihanna. Dal 2002 apriamo la sequenza con un capolavoro, I.I.O. con Rapture.
2: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Secondo me questo pezzo qui ci ha aperto un bel cassetto della memoria. Ringraziamo i nostri programmatori che a volte ci regalano veramente delle chicche incredibili. Dal 2022 LF System con Afraid to Feel, 10 anni prima dal 2012 Rihanna con Diamonds nella versione Bimbo Jones Remix, dal 2002 abbiamo aperto la prima sequenza di questa nuova puntata di Tendance con Ayayo e Rapture. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti a prendere il prossimo trentennio. Dal 2006 vi porteremo fino al 1986 e cercheremo di capire attraverso la musica come sono cambiati i suoni, le tendenze e i protagonisti, come si sono evoluti, ammesso e concesso che siano ancora operativi. Sicuramente lo è Bob Sinclair, che riascolteremo dal 2006 con Rock This Party. Dal 1996 Boris Dlugosz con Keep Pushing. Apriamo la sequenza dal 1986 con la nostra mitica Spagna e Easy Lady.
1: Tendance su One Dance.

0: Sinclair dal 2006, dal 1996 abbiamo riascoltato anche Boris Dlugoš con Keep Pushing e dal 1986 abbiamo aperto la sequenza con Spagna e Easy Lady. Queste tendenze solo su One Dance, ci seguite sui social, non ancora, su TikTok, su Facebook, su Instagram, cercate One Dance e mettete un bel segui. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze, allora tra poco, dal 2018 risentiremo Martin Garrix con I Gone Life, 10 anni prima, dal 2008, una canzone che io adoro particolarmente, Eric Pritz con Piano. Apriamo la sequenza dal 1998 con questo progetto tutto italiano che ha conquistato le classifiche di mezza Europa, Extreme con Love Song.
1: Tendenze, ogni giorno su One Dance.

Harris dal 2018, 10 anni prima, dal 2008 anche Eric Prydz con Piano, e dal 1998 abbiamo aperto questa ultima sequenza di Tendance con Extreme e Love Song. È arrivato il momento pettinato di Tendance, ebbene sì, il momento l'elegante. E allora tra poco risentiremo Joy Salinas e Rockin' Romance.

0: mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1989 con questa canzone che è diventato un tormentone nel corso della bella stagione dell'89, con tanto di balletto molto sexy, ed è La Lambada dei Kaoma, che è stata presa in prestito anche da Jennifer Lopez nel 2011 per realizzare la sua On the Floor insieme a Pitbull. Ma subito l'originale di Kaoma, questa è Lambada.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Andiamo al 1997 per riscoprire una perla che ha fatto la storia della musica Dream, Trance e Progressive. Storia tra l'altro in tutti i club del mondo, in questo caso Members of Mayday, progetto techno tedesco dietro al quale si celavano Klaus Jankun e il grande Wes Bam, organizzatore della storica Love Parade insieme a Dr. Motte. Signore e signori, del 1997, Sonic Empire.

0: Day era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Lo diciamo sempre, sono le papabili hit del prossimo futuro, dei prossimi mesi. Oggi ci ascoltiamo l'ultimo

0: Dance.
1: Sono le 14:59.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Assegnato alla giurista internazionale dei diritti umani Navi Pillay, 85 anni, sudafricana, il Nobel per la pace 2026. Al momento Pillay guida la commissione d'inchiesta ONU che accusa Israele di genocidio a Gaza. Durissima la reazione di Tel Aviv. Disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto a Caivano mentre lavorava su un tetto con altri operai irregolari. Indagati anche il committente dei lavori e il proprietario del capannone. E questa mattina un altro incidente sul lavoro: un imprenditore edile di 62 anni è morto schiacciato a Bergamo da un mini escavatore che stava scaricando da un camion. Danni e disagi per l'ondata di maltempo che sta colpendo l'Italia e soprattutto il centro-sud. Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala nel Trapanese, provocando gravi danni. MotoGP e Raul Fernandez, il più veloce nelle prequalifiche in Indonesia dietro l'Aprilia, tra Caos, quelle ufficiali di Bezzecchi e Martin. Quinta la Ducati di Marquez, decima quella di Bagnaia, che vola in Q2 alle 4:50 del mattino, le qualifiche alle 9 la sprint. Da Laura Supino, buona giornata.

0: ci siamo come al solito qui su One Dance per una nuova puntata di Lynx. Rimanete linkati a noi, mi raccomando, per una mezz'oretta faremo questo viaggio indietro negli anni con le canzoni che sono linkate tra di loro, quindi sono di sottolink all'interno di Lynx, che è il programma che vi linka ogni giorno con tutta la più bella musica che ha fatto la storia della musica da ballare. Siamo in un certo senso agli anni 80, anche se si tratta di un remix, quello di Christian Marchi, e iniziamo infatti con una delle canzoni simbolo della Italo Disco, Gazebo con I Like Chopin.
1: Lynx su One Dance.

la canzone che ha fatto storia, ballatissima ma a modo suo molto romantica, uscita nel 1983, composta da John Beany ed è I Like Chopin, una canzone interpretata dal cantante Gazebo, che ha pubblicato come singolo questa canzone. Il cantante del progetto era Paul Maggiolini, ovvero Gazebo, e siamo nel periodo di successo della Italo Disco, anche se questa canzone è molto elegante rispetto ad altre produzioni dell'epoca. L'Italo Disco è un sottogenere musicale della disco music che ebbe origine alla fine degli anni 70 e durò fino alla fine degli anni 80. Da questo stile sono nate l'Italo House e l'Italo Dance, che hanno continuato a vivere fino all'inizio degli anni 2000 e negli anni successivi, e questa canzone che abbiamo ascoltato è la versione remix di Christian Marchi con il suo suono inconfondibile. E a proposito di dance degli anni 90, John Beany realizzò anche un progetto dance alla fine degli anni 90 ed erano i Web, che oggi riascoltiamo in Lynx con Mornings.

Tammendo, senti che suoni, eccolo qua, il progetto Web sembra arrivare direttamente dal nord Europa con i suoi suoni trance, ma non è così. Tra i realizzatori di questa canzone degli Web c'è anche il maestro Giombini, autore di alcuni dei successi di Gazebo negli anni 80, Gazebo che ha aperto la puntata di oggi. Stiamo parlando degli Web, che hanno ottenuto fama con Loving Times, canzone che ha ottenuto un bel successo in tutto il mondo, e la parola morning è presente anche nel prossimo brano che ascoltiamo qui in Lynx su One Dance. Si continua infatti con Morning Light di Norman The Rain.

0: del 1979, e sempre da quell'anno arriva il prossimo pezzo che è storia della musica disco, appunto della fine degli anni 70, remixata in tanti modi nel corso della storia, ma oggi vogliamo riproporvi in Links la versione originale di questa canzone. Sono tre sorelle e si chiamano Sister Sledge, pronti a continuare a ballare la disco con We Are Family.
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One.

continua il nostro viaggio su One Dance con Lynch, ogni canzone collegata all'altra. Ciao a tutti, sono Miki Boselli, benvenuti. Se vi siete sintonizzati da poco, il viaggio continua ed era We Are Family, uno dei successi del 1979 delle Sister Sledge, composto e prodotto da Bernard Edwards e Nile Rodgers degli Chic. Rodgers e Edwards offrirono inizialmente la canzone all'etichetta Atlantic Records. All'inizio l'Atlantic rifiutò di pubblicare la canzone come singolo, pur inserendolo nell'album We Are Family, e il brano ottenne una grossa popolarità soprattutto grazie alle radio, e ne fu finalmente pubblicata una versione in vinile che ottenne un disco d'oro e la prima posizione nelle classifiche Billboard Pop e R&B. Nel 2007 We Are Family è stata remixata e campionata in diversi modi ed è stata inserita nella Grammy Hall of Fame. Diversi successi delle Sister Sledge, citiamo anche All American Girls, che venne usata da Moose Tea per remixare la hit di Tom Jones Sex Bomb. Ci ascoltiamo proprio Tom Jones con la sua versione di Black Betty qui in Lynx su One Dance. Whoa.

che groove, benvenuti su One Dance, suona la storia della musica in links che collega una canzone all'altra. Questa era Black Betty nella versione di Tom Jones, che ha reso più ballabile questa canzone che risale al 1977, perché l'originale era più rockettaro ed era la canzone dei Ram Jam. Tom Jones, che è considerato un'icona nel mondo della musica, è uno degli artisti più famosi e di successo della storia. Pensate che ha venduto la bellezza di 100 milioni di dischi in tutto il mondo, e con i suoi 100 milioni di copie vendute, Tom Jones è stimato essere uno degli artisti più venduti nella storia della musica. Siamo comunque tornati al 1977 con Black Betty, e sempre da quell'anno arriva anche I Feel Love di Donna Summer, che ci ascoltiamo però nella versione di Sam Smith.

Kings su One Dance, questa è Feel Love, scritta e composta da Donna Summer in collaborazione con Giorgio Moroder, e il suono synth ricorda molto l'originale. L'abbiamo ascoltata con la voce di Sam Smith con la sua versione di I Feel Love, diventato noto grazie ai singoli in collaborazione come Latch e La La La. Ha successivamente avviato la propria carriera solista pubblicando l'album in studio In The Lonely Hour. Nel 2015 interpreta il brano Writings on the Wall, colonna sonora del film Spectre, 24esimo capitolo della serie cinematografica di James Bond, e grazie alla canzone si aggiudica il Golden Globe e il premio Oscar nella sezione miglior canzone. E come dicevo è famoso grazie anche alle collaborazioni. Sam Smith prestò infatti la voce anche ai Disclosure per il lavoro Latch, che ascoltiamo oggi in Links su One Dance.

ma ha ottenuto comunque successo il singolo che ha visto la collaborazione di Sam Smith, che abbiamo già ascoltato in Lynx. Sam Smith in un'intervista ha dichiarato di essere stato inizialmente titubante ad unirsi al progetto. Ha detto: ricordo di aver sentito Latch e non sapevo nemmeno se fosse bello o meno.

0: dal 1990 i Depeche Mode dall'album Violator con Enjoy the Silence, una delle loro canzoni più famose, che ci porta al momento dei saluti. Per questa puntata di Lynx è tutto, mi raccomando, vi aspetto alla prossima. Colleghiamo come al solito la storia della musica con canzoni, aneddoti e personaggi importanti, cosa che abbiamo fatto anche oggi. Allora vi aspetto naturalmente qua su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia. What is love?

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni. L'evoluzione della musica del tempo su One Dance, oggi un capolavoro della musica da ballare è di casa nostra ed è il disco di Robert Miles che si chiama Children, canzone intramontabile del 1995, che ci riporta anche all'anno scorso, perché Sophie Nzao, questa cantante keniota che ha collaborato anche con DJ Zerb, ha deciso di realizzare una versione Afro House di questa canzone e si è fatta aiutare dal DJ producer olandese Madism. Sophie Zao e Robert Miles con Who Ti Ama, prima l'originale di Robert Miles di Children.
0: Contaminazioni.

Prism di Sofia Anzao e Robert Miles con Hutia va a chiudere lo spazio di oggi con le contaminazioni, prima ancora l'originale di Robert Miles dei Children del 1995. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: RTM
1: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance.
1: Su One Dance. Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ciao da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato Martin Lou. Questa è Chemical.

0: Dance.
1: Sono le 15:59.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navantem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana. Lo scorso anno accusò Israele di genocidio a Gaza. Tante inevitabili le reazioni della comunità internazionale. Durissima la nota di Israele. Non è un atto di giustizia, ma la grottesca strumentalizzazione di un riconoscimento per legittimare l'odio e i pregiudizi contro il nostro paese, scrive il Ministero degli Esteri israeliano. L'Italia affonda in una nuova fase di maltempo, soprattutto al sud. Diverse persone sono dovute recarsi in ospedale per alcune ferite a seguito di una doppia tromba d'aria a Marsala, in Sicilia. È stata colpita anche una scuola. Un'auto è finita in un burrone. Allerta su Lazio e Campania. Proseguono le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre, Antonella Di Jelsi, avvelenate lo scorso dicembre con la ricina in Molise. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, che la sorella Alice. Si cercano conferme sulle ricerche online sul veleno. Sport calcio, ripartono i campionati, domani gli anticipi della sesta giornata di Serie A, Genoa, Fiorentina, Inter, Parma, Napoli, Frosinone. Già stasera invece l'anticipo della sesta di Serie B alle 20:30, il fischio d'inizio di Avellino, Sampdoria. È un weekend anche di motori, la Formula 1 fa tappa a Singapore con Antonelli ancora leader del mondiale, la MotoGP invece in Indonesia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: The end.

tutta la bollicina a nostra disposizione per questo grande pezzo uscito nel 1999. La voce di mia zia Jocelyn Brown riprende la base di un disco dei Zoomen Sound, l'ho già fatto anche sentire diverse volte. L'originale del 1978 si chiama Che tal America, perché la storia della dance è una materia che va studiata e oramai già lo sapete, insomma chi mi ascolta da tempo lo sa, l'ho già detto anche in questo caso 1787 volte. Dietro questo progetto si celava il grande compianto Eric Morillo, dietro anche a un altro grande progetto degli anni 90, questa del 1994, ha venduto milionate di copie ed è stato uno dei primi pezzi a unire la musica Mombaton alla house music o dance, che dir si voglia, allora non era netta la distinzione, mi avete

0: Muovi, Real to Real, Eric Morillo, e poi c'era anche la partecipazione vocale del rapper di Trinidad e Tobago, The Mad Stuntman, il vero nome, o meglio il nome d'arte di Mark Quesci, credo che si pronunci così. Questa canzone entrò nella Billboard Hot 100 della classifica americana nel 1994, raggiungendo la posizione 89 e la quinta nella Official Single Chart, che sostanzialmente è la classifica inglese, che è importantissima. L'utilizzo più recente del brano, vi ricordate, è stato fatto nel film Madagascar 2005, così come nei sequel, perché poi è andato bene, l'hanno riutilizzato. Madagascar 2 del 2008 e Madagascar 3 del 2012. Signore e signori, arriva una grande chicca dopo il Real to Real, gli Snap, Welcome to Tomorrow.
1: La storia della dance, chicca

venne pubblicato il 21 agosto 1994 come terzo singolo estratto dall'album che si chiamava proprio come il disco, ovvero Welcome to Tomorrow. Signore e signori, la storia, gli Snap, diventati famosi in tutto il mondo nel 1990 grazie a The Power, quel brano che è stato uno dei primi a coniugare l'hip hop con la Eurodance. E poi fino al 1996 hanno pubblicato un sacco di successi: Oops Up, Cult of Snap, Color of Love e chiaramente Rhythm is a Dancer. Questa Welcome to Tomorrow in Italia arrivò al numero 10 nel settembre del 1994. Lo sapete chi c'era al numero 1? Ve lo dico, c'era Gangnam.

Time to Rock va a chiudere il nostro spazio compilation. La protagonista di oggi era Hitmania Dance, estate 2002. Abbiamo ascoltato anche Molella con TBAB e ancora prima gli Eiffel 65. Cosa resterà in song?

0: storia della dance.
1: Stasera la luna.
2: Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendenze. Ci porterà. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

la versione del DJ tedesco Andr Tannberger di un classico del 1996. L'originale di questo pezzo era veramente avanti anni luce, ma d'altronde sono tanti i dischi degli anni 90 che se li riascolti adesso, cioè, sembrano delle idee meravigliose. Mi viene in mente anche Freestyler di Boom Funk MCs. L'originale è un pezzettino giusto e doveroso, Olai.

detto poc'anzi, uscita nel 1996, in realtà arrivò al numero uno della classifica inglese nel maggio del 1997. Perché i dischi, io lo dico sempre, una volta duravano un pochettino di più, non tre giorni come adesso. Quindi abbiamo detto maggio 97. Pensate, esattamente un anno prima, nel maggio del 1996, arrivò al numero uno della classifica inglese un disco che in Italia era conosciuto ma non ebbe la stessa fortuna, insomma, che poi ha avuto in Inghilterra. Sto parlando di JX, There's Nothing I Won't Do.

Un bel disco che gli appassionati della dance sicuramente si ricorderanno. There's Nothing I Won't Do, JX. Abbiamo detto poc'anzi, è arrivato al numero uno della classifica inglese, che è tanta roba, non so se vi ricordate, ma tuttora insomma la classifica inglese probabilmente è la più importante del mondo dopo quella americana. E in quel 1996 c'erano diverse canzoni dance che arrivarono al numero uno. Vabbè, una su tutti, Fable di Robert Miles, poi Todd Terry, chiaramente anche Children, poi Todd Terry, Keep on Jumping, gli Underworld, Born Sleepy, Stretch and Burn con I'm Alive e Insomnia di Faithless.

prima versione di Insomnia uscì nel 1995, questa storia l'ho già raccontata, e poi venne ristampata nel 96 raggiungendo la posizione numero 3 della classifica inglese, mentre la versione del 95 si era fermata solo, si fa per dire, la posizione numero 27. Il testo, insomma, ha ispirato, il testo di Insomnia arriva in realtà da un ascesso del cantante Maxi Jazz, che insomma fu ispirato dal fatto che non dormiva mai perché aveva male al dente, e allora scrisse le poche parole di Insomnia. Tra l'altro un disco un po' particolare, perché in realtà non ha un vero e proprio ritornello, ma c'è questo.

posizione dalla rivista Mix Mag al numero 4 nella classifica dei migliori pezzi dance e club di sempre. Allora ve la dico questa classifica: numero 4 Insomnia, al numero 3 Levels di Avicii, 2 Swedish House Mafia con One e al numero 1 i Daft Punk con One More Time. Cool and calm, Mr.

0: cosa della base.
1: Sto lievitando,
0: ci fa lievitare Miss Gorgeous, la versione remix. Questo è un pezzo meraviglioso, al numero uno della classifica italiana il 20 settembre del 1997. Giusto per ricordarvi, al numero due c'era Puff Daddy con I Be Missing You, al 3 i Verve con The Bittersweet Symphony.

0: grandissimo produttore discografico e DJ inglese, si chiama Nicholas Brace Girdle, nato a Buckinghamshire il 28 febbraio del 1971. Tutti noi lo conosciamo come Chicane, e questa Saltwater, che tra l'altro si avvale della collaborazione vocale della cantante del gruppo Clannad, ovvero Mary Brennan, è una delle canzoni più rappresentative del genere trance, ma ne ha fatte tantissime. È diventato famoso nel 1997 con Offshore, e poi c'è anche Don't Give Up insieme a Bryan Adams. Tra l'altro, parlando proprio del gruppo dei Clannad, sono loro che hanno fatto la canzone appartenente alla colonna sonora dell'ultimo dei Moicani, I Will Find You, quella che, tanto per intenderci, veniva usata da Ricky Leroy insieme a Franchino. E allora, Disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: abbiamo deciso di inserire nel nostro spazio Disco Viaggio questa bellissima I Will Find You, la versione che Ricky Leroy e Stefano Bratti, ancora prima di Ricky, al duplé di Aulla, mettevano per aprire la pista progressive. E c'è un pezzettino storico di cassettina, Franchino e Ricky Leroy, sentite.
1: È la magia e la musica della notte.

non è più musica, ma la musica diventa magia. Magia, portami via. I wanna fly with you. Questa notte, una semplice notte di venerdì. Questa notte, la semplice musica elettronica. La presentazione della musica. Il viaggio di questo venerdì 16 marzo 2001.

è veramente da pelle d'oca, pezzo storico di una cassettina. Franchino, il grande Franco, insieme a Ricky Leroy. E a proposito di Franchino, ce lo ascoltiamo con

0: Franchino 999 qui nella storia della dance.
1: Dance. Sono le 16 e 59 minuti.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
5: In primo piano il calcio, torna alla Serie A ad aprire la sesta giornata. Domani alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 il turno dell'Inter che sfida il Parma al Meazza. Guai a sottovalutare i ducali, parola a Mister Chivu.
6: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
5: Domani sera il Napoli di Allegri ospita la sorpresa Frosinone. Riparte anche la Serie B. Stasera alle 20.30 l'anticipo del sesto turno tra Avellino e Sampdoria. Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint. Secondo Russell, terzo Leclerc, solo settimo Antonelli. Domani alle 11 la sprint, alle 15 le qualifiche per la gara lunga di scena domenica alle 14. MotoGP, Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Indonesia. Dietro la Trek House, le Aprilia di Bezzecchi e Martin. Alle 4.50 del mattino le qualifiche, alle 9 la sprint. Stesso orario domenica la gara lunga. Tennis Masters 1000 di Shanghai, Musetti non riscatta le sconfitte di Berrettini e Cobolli, il Cararino ha perso in 3 set contro il cinese Zhu. Da Lorenzo Villanetti è tutto.
7: The end.
8: La storia della dance.

come detto poc'anzi, anche questa arrivò al numero uno nella classifica italiana. Eravamo lì a cavallo tra il 1994 e il 95. L'originale è bella. L'originale si chiamava Reality. Torniamo dritti negli anni 80 qua, eh? Bello. Momento lento, vedi? Come si faceva una volta.

0: Mamma mia che bei ricordi. Film tra l'altro diretto da Claude Pinotet. O Pinotot, che dir si voglia. Il film, mi ricordo, ebbe un successo straordinario in tutto il mondo e tra l'altro rappresentò l'esordio cinematografico della protagonista Sophie Marceau. Ve la ricordate? All'epoca era tredicenne, io chiaramente poi l'ho rivisto il film. È uno di quelli, di quei colossal come Dirty Dancing, capito? Quei film che vengono tramandati. Bello. Questa era Reality. A proposito di dischi che appartengono a delle colonne sonore, beh, noi ci abbiamo fatto una rubrica, si chiama Movie Track.
1: Movie Track. Life is too short.

The Life is Too Short, DJ di Francoforte, classe 1972, fortissimo nella musica trance, uno dei massimi rappresentanti. Pensate, lo pseudonimo Tresid deriva dalla commistione che insomma spesso adotta per fare

Si chiama Ritmo, Bad Boys for Life, singolo dei Black Eyed Peas e del cantante colombiano J Balvin. C'era anche lui, pubblicato il 12 ottobre del 2019 come primo singolo estratto dalla colonna sonora del film Bad Boys

0: Anni, perché non organizziamo un bel pullman e veniamo a massacrare di botte Jean-Luc Duval? C'è Armand Vanel, ce l'hai Armando?
1: Armando!
0: Oh, vedi?
1: Armando!
0: Arriva proprio lui, Armando!

Questa è una perla del 1996, si chiama The Fun Phenomena. Tra l'altro, non so se ve lo ricordate, attenzione alla chicca, ma su questa riga di The Fun Phenomena ne uscì un altro nel 1997, era Ultra Funkula, se così si può dire, sì, dice proprio Ultra Funkula e lo ripete per 10 minuti.

Oh, nel 96 Arman era avanti, eh? È sempre stato strano. Come Arman vada mai? È una persona strana. È introverso. Una volta fatto una serata, tutti si aspettavano house music. Lui è arrivato e ha messo solo hip hop. Perché gli andava così. E se non ti piace, la porta è là.

fa quello che vuole. E guai a dirgli: guarda Arman, ma non è che è un po' troppo, sono ultrafancola. Ti dice: ma se non capisci niente. Oh, io sono Arman Van Elden, eh? Hai capito? Anche il romano, te lo dice il romano: oh, sono Arman Van Elden. Bellissimo, un pezzettino di Alzo a Fancula nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Dance.

personaggio che si chiama Sebastian Roth, nato a Neustadt an der Weinstraße il 20 settembre del 1971, chiaramente tedesco. Sin with Sebastian è arrivato il successo proprio con questo disco Shut Up and Sleep With Me, con il quale ha conquistato la prima posizione in Spagna, Austria, Finlandia, Messico, oltre a ottime posizioni in tutti gli altri paesi. Sin with Sebastian ha prodotto 3 singoli e un album tra il 1995 e il 97. Poi, dopo 10 anni di silenzio, ha ripreso a incidere insieme al chitarrista Tom Steinbrecher, tutti cognomi dolci, come dolce il tedesco, col quale ha prodotto il singolo Fuck You, I'm in Love. Insomma, che probabilmente nessuno si ricorda perché è passato quasi inosservato. In Italia arrivò al numero 16 il 25 novembre del 1995 e in quella classifica c'erano anche i Da Blitz con Take Me Back.

poi senza dirlo a nessuno David Guetta l'ha messo all'ultra di Miami, e poi per un caso completamente fortuito qualcuno ha messo quel pezzo di live su TikTok e David Guetta ha deciso di stampare ufficialmente il pezzo. Tra l'altro arrivato al numero uno della classifica inglese, sesto singolo del DJ francese che ha raggiunto la vetta. Gli altri sono Well Love Takes Over, Sexy Beach, Getting Over You, Titanium e Lovers on the Sun. Un altro pezzo arrivato al numero uno in Inghilterra, però nel 1997, è Brief, i Prodigy.

pubblicato l'11 novembre del 1996 come secondo singolo estratto dal terzo album in studio The Fat of the Land, è diventata la seconda numero uno consecutiva nella classifica dei singoli inglesi, perché prima insomma c'è arrivata Firestarter. Vince l'MTV Video Music Award con questo pezzo proprio del 1997. Tra l'altro c'è un live dei Prodigy che hanno fatto 2-3 anni fa, cercate Live Prodigy Brief e fanno un casino, è meraviglioso. Su YouTube trovate il video ufficiale. Tra poco torniamo qui con la storia della dance.

Televis Nadi, Living Joy dal 1996 con Follow the Rules, questo genere che io adoravo perché era dance ma anche un po' house, era lì a metà più o meno come il prossimo, andiamo 4 anni più avanti, era l'estate del 2000, signore e signori, Love Connection.

0: della storia della dance. Grazie anche oggi per essere stati qui con noi. Grazie a Jean-Luc Duval, da Dino Brown. Un abbraccio a tutti, ciao.
1: La storia della dance.
2: Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: Dance. Sono le 18.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
5: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
5: Questi non me li lascio scappare.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: USA Israele contro il Nobel per la pace. Anna Vipillai, 85 anni, giurista di primo piano nelle Nazioni Unite e nelle corti internazionali di giustizia, fino alla guida della Commissione ONU che nel 2025 ha accusato Israele di genocidio. Trump impone nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale. La reazione USA, mentre con l'ONU si apre anche un altro fronte. L'Alto Commissariato per i diritti umani ha definito tortura la decisione di trasmettere in diretta la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan. Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo, il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia, devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Formula 1 a Singapore, pole position per Max Verstappen nelle qualifiche sprint, dietro la Red Bull, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc. Sesto Hamilton, settimo Antonelli. Da Laura Supino, buona serata.

0: Ciao a tutti, bentornati su Undance. C'è un nuovo appuntamento firmato Random. Come sempre protagonista la nostra macchina del tempo, che ha scelto per voi più generi musicali. Tra poco l'Afro House di Raffa Guido con Famax, la House Music con Molocco e Sing It Back, e subito il Rock con Apollo 440 e Stop the Rock.
1: Random su Undance.

famoso nel 2024 grazie a questa canzone che abbiamo ascoltato su Undancing Random. Prima Moloko con Singing Back per la house music, ma anche il genere rock con gli Apollo 440 e Stop the Rock. Tra pochissimo Imani, Don't Be So Shy per la Dance Millennium, per il genere urban Santana con Maria Maria, e subito torniamo all'inizio del nuovo millennio con la Dance 2000 di Madhouse e Like a Prayer.

Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere.

0: Madonna, Maria Maria per il genere urban e per la Dance 2000 Madhouse con Like a Prayer. Siete su Undance con Stefano Federici, come nel giorno random, tra pochissimo per il genere Dance Millennium, Yves La Rock con Rise Up, il pop di Sonic con It Feels Good, in arrivo un po' di trance con In and Out of Love, Armin Van Buuren.
1: Sì.

0: Armin Van Buuren che abbiamo ascoltato con In and Out of Love. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui sulla vostra radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8.30. Un abbraccio da Lauretta.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1986 con il primo grande successo dei Pet Shop Boys che si chiama Western Girls, canzone che è stata campionata da Madonna nel 2006 per realizzare Jump, ed è stato Chris Love, il membro dei Pet Shop Boys, a consigliare a Madonna, fan dei Pet Shop Boys, di campionare questa canzone. Che ascoltiamo subito, i Pet Shop Boys con Western Girls.
0: Contaminazioni.

Jump di Madonna va a chiudere lo spazio di oggi anticipato dai Pet Shop Boys, che hanno ispirato Madonna con la loro Western Girls. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: Dance. Sono le 19.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ancora in primo piano i carburanti, terminato lo sconto fiscale, il governo studia le prossime mosse per contenere i rincari, sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di ricorrere alle accise mobili. Intanto oggi Eni ha tagliato ancora il prezzo del gasolio consigliato sulla sua rete, con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende a 2,19 euro al litro, è lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. È stato oggi l'ultimo turno di produzione d'acciaio nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, in attesa che si pronunci la Cassazione. Anche l'ultimo altoforno è stato posto in stato di prespegnimento. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva. Raggiunta dopo intense consultazioni un'intesa tra Cina e Unione Europea sul commercio di auto ibride. Le trattative proseguiranno per coprire diversi aspetti dell'accordo. Le borse europee chiudono con una boccata d'ossigeno, una settimana molto complessa. Piazza Affari ha guadagnato lo 0,9%, si attenua anche la tensione sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che si attesta a 111 punti. Da Laura Supino, buona serata.
5: Dance anni 90. House music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E come sempre il momento dedicato alle contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti allo spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, e che musica, anche rock in questo caso, con questo successo del 1981 di John Jett and the Black Hearts, che si chiama I Love Rock and Roll, che è stata campionata nel 98 dai Five per realizzare Everybody Get Up, che sentiremo dopo. Subito John Jett and the Black Hearts.
0: Contaminazioni.

1998 i Five con Everybody Get Up, che va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora John Jett and the Black Hearts con I Love Rock and Roll, che è stata campionata dai Five. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1996 con un pezzo storico che riprende le parole del film L'Arcano Incantatore, diretto da Pupi Avati, anch'esso del 1996. Prophecy con Appu.

0: conosciuto anche come Rosa di Rose Prophecy, l'arcano incantatore, il disco viaggio su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Roberto Cappella, Move It Up qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

Mr. Gorgeous, il remix firmato Smoke City, appena sentito qui su And Dance. Benvenuti, siete nella Memory Chart con Stefano Federici. Come ogni giorno si torna nel passato della dance. Tra le più forti in quell'autunno anche It's Like That, Run DMC.

0: e vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e c'è una super hit del 97 che è tornata in una nuova bellissima versione. Circuit Soul e Salsotto, questo è Coming Back.

0: farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: One Dance.
1: Sono le 20:01.
2: Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni su One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Oggi storia della musica, anche perché parliamo della seconda cantante più famosa in tutto il mondo che ha venduto più dischi nel corso della sua carriera. 20 milioni esattamente i dischi venduti grazie al successo di questa canzone, ed è My How We Go On. Celine Dion, che firmava appunto la colonna sonora del film Titanic, che si è portata a casa anche un Oscar per questa colonna sonora. Canzone che è stata rivisitata anche da Labback nel remix del 2024 di My How We Go On, che sentiremo dopo con la voce di Alexis Carlier, ma subito l'originale di Celine Dion.
0: Contaminazioni.

We Go On nella versione remix di Labback, canzone intramontabile di Celine Dion e un po' più ritmata in questa versione che va a chiudere lo spazio di oggi aperto proprio dall'originale vincitore di un premio Oscar. È tutto da Michi Boselli, alla prossima contaminazione su One Dance. Radio.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance te lo presenta Dino Brown. Oggi abbiamo veramente una chicca, volgarmente conosciuto come disco Magia Portami Via. In realtà si chiama Oasis e nel nostro paese diventò famoso perché tramandato in migliaia di cassettine con la voce del compianto Franchino, riprende un pezzo del 1995 di Paragliders. Signore e signori, il disco Viaggio di oggi è Oasis.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live all'Arena Suzuki, gala Coming to My Life.

0: Come Into My Life qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: Sei su One Dance.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

cm di lungo la schiena con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

Lord, il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far L'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

voce potentissima, quella di Kelly Rowland con il DJ producer italiano Alex Gaudino, la loro What Feeling, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci praticamente ovunque in alta definizione.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro scelte dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Federico Scavo. Queste Sane Live.

0: è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

su One Dance.

la musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo anche da disco, siamo al 1977 con Stayin' Alive dei Bee Gees. Dalla febbre del sabato sera diventata poi nel 95 Stayin' Alive in versione rap grazie agli Entrance, e nel 2022 invece ci hanno pensato i Block and Crown a rivisitare questa canzone intitolata appunto Stayin' Alive, che ascoltiamo subito nella versione dei Bee Gees.
2: Contaminazioni,

Lock and Crown vanno a chiudere l'appuntamento di oggi con la contaminazione. Prima ancora abbiamo sentito Staying Alive di Entrance e anche Staying Alive nella versione originale dei Bee Gees. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio che ti fa risentire i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E oggi due capostipiti veramente della musica Dream e Progressive italiana, Mario Piu e Mauro Picotto, che si sono uniti nel progetto No Name 1997. Goditi il Disco Viaggio.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1994. Reel to Reel, Go on Move.
2: Ways of You, Let Loose, the highest you entry cabin at number 7 for Reel to Reel, Go on Move.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

non diciamo troppe parolacce. Già l'ho annunciato all'inizio, almeno il disannuncio deve essere neutro. Siete su Adesso, c'è la Memory Chart. Siamo nell'estate 2004 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Balla.

4G con Fred Cannone. Siamo nell'estate 2004 con il loro progetto intitolato Balla, ed è anche l'ultima canzone di questo appuntamento con la Memory Chart. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

è tornato con questa sua versione molto carina di Stayin' Alive, la più alta nuova entrata di questa settimana qui nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Al numero 16 arriva Mau P con Just a Little Bit More, mentre al 15 Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girls.

0: Prime 10.
1: Scopri il sito di OneDance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.

giusto per farvi capire, 7 giorni fa erano al numero 1, questa settimana all'8. Praticamente ruzzolano giù gli Swedish House Mafia insieme a Like Lai con questa Happiness is So Sad. Al numero 7 guadagna un posto Sonny Fodera insieme a Becky Hill.

0: una nuovissima versione di Coming Back che ci piace tantissimo. Circuit Soul e Salsotto più tre posti, tra poco le prime quattro.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: della Weekend S Chart che ritorna tra 7 giorni. Un abbraccio a tutti e buon weekend da Dino Bravo. Ciao.
1: Ti hanno fatto ballare.

0: Again.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, i Datura, protagonisti del Disco Viaggio.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: Il disco dei Quadran, Eternally, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: 8 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.